0: Stadtradio Meran.
1: 80er, 90er, das Beste von heute.
0: Mega-Oldies und Superhits
1: im Stadtradio Meran.
2: A parte il cielo che minaccia sempre pioggia, a parte il fatto che è caduta già una goccia, e non riesco a sopportare l'indifferenza generale.

Napoli, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi, non ti

0: Amt. Stadtradio Meran.
1: Sembra sempre inverno. Oggi un mese che non so, non riconosco. Ci ringhiamo da lontano come i cani e ci pensiamo ancora